scese da Bari, deve fare filati. Sai da passati, andami ai birri, dammi cari. Io sono una meter girl, then get up in a